Biatch, your role. Frosta, Anosare, Nicare, si serva durante il intervallo. Rapporti sensuali, il salitino, a cosa pensi, il mal di testa, il mal di testa.

Bella Madonna, Gesù Cristo, piano, piano, cazzo piccolo, grande amore, sentimentiallo, andar garmento, il mal di testa.